ma per il Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Mutua sei tu, sospiri.

0: Elisabetta, a tu pie morir io vo, amor.
1: Giusto ciel, la vita già manca.

pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a

questa notte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte